me di confiant, non era mai ci sont. Con gli attimi crianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te vorrà tal vez stava in aria.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
1: Okay.